0: Radio Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho bisogno di una stascia, la che vuole. Completo, cannella. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho

0: Café Águila Roja, calidad certificada.
1: Mix Radio.
2: Wow, ho bisogno di un'estasua, a che vuole, completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
3: Mami, ho